ça dit ma fille. C'est l'oumélo Fatani Oula laftandi Tsisi faranisti Lanza mia katisti Mbulla laftandi Tsisi faranisti Lanza mia katisti Farusu nidie Nini naitange Tuiza kunidi Tuiza kunidi Samafi Tite hu velo Velun razi Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tarekati Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tavelati Farusu midie Mangiran Ratzi

arrusun tie. Cilatsa kankati, sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Cimpu distie, mahatati lazunadi. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi.